classi europee. Questa è musica, non vuoi, è una musica che non invecchia mai. E la febbre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me, insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo.